0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo, fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa, e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Rendete grazie al Signore perché è buono.
0: Rendete grazie al Signore perché è buono.
1: Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.
0: Rendete grazie al Signore.
1: La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.
0: Rendete grazie al Signore perché è buono.
1: Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
0: Rendete grazie al Signore perché è buono.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci presenta questa scena famosa dove emerge la familiarità di questa donna con i piedi di Gesù, cioè con il punto più basso che il suo corpo è costretto a raggiungere per poter avere a che fare coi piedi di Cristo. Possiamo immaginarci la scena di questa donna completamente sdraiata nel punto più vicino alla terra, più a contatto con la terra che con i volti delle altre persone o con il resto della realtà che c'era in quella stanza. Quella è la condizione dell'umiltà, del punto più basso. Ma nel punto più basso questa donna ha incontrato il punto più alto. Cioè è come una provocazione anche per noi. E talvolta, quando tocchiamo il punto più basso nella vita, per tante ragioni, lì sorprendiamo il punto più alto. I piedi di Cristo non mancano. E lei li riempie di ogni onore, questi piedi, suscitando l'indignazione di chi era lì a tavola. Gesù, peraltro, sta accettando tutte queste attenzioni in casa di un fariseo, non è sprovveduto. Difatti glielo fanno notare subito. Ma come? Dicono che è un profeta, ma non sa questa donna. Se è un profeta, saprebbe questa qui che donna è. È una prostituta. Ma Gesù non perde neanche un attimo in questi discorsi, piuttosto usa dei gesti di questa donna perché divengano
una occasione educativa per tutti, soprattutto per questo fariseo che l'ha invitato. E descrive Gesù a quest'uomo tutti i gesti che questa donna ha compiuto, di cui lui non si è accorto. Di cosa si erano accorti? Che una prostituta era lì vicino a Gesù, ma non si sono accorti di cos'è accaduto. Gesù fa accorgere Simone e gli altri di che cosa circa l'avvenimento accaduto. I gesti compiuti da questa donna non erano casuali. Ma loro non se ne erano accorti, perché per loro qual era il problema? Che non era giusto quello che stava capitando. E questo spesso incastra anche noi, perché nei rapporti siamo più preoccupati, anziché di vedere quello che accade, di dare fuoco al fieno del nostro pregiudizio, del nostro preconcetto. Abbiamo già deciso noi chi è l'altro. Può fare quello che vuole, può dire quello che vuole, ma abbiamo già deciso noi. Chiediamo questa disponibilità invece a lasciarci spostare, cioè a lasciarci convertire da quello che accade. Gesù non è che fa una predica, descrive quello che accade, quello che quella donna fa. In quei suoi gesti c'è già tutto, fino all'ultima frase che crea lo scandalo più grande: ti sono rimessi i tuoi peccati. Domandiamo questa semplicità perché non arrivi il giorno in cui anche noi potremo scandalizzarci della misericordia. Perché questo è il problema, che se non avviene questa grazia, arriverà il giorno in cui ci scandalizzeremo della misericordia, pensando noi di non averne bisogno e che anche gli altri tutto sommato non se la meritano. Invece chiediamo sempre la misura del cuore di Cristo, che in questo racconto straordinario emerge in tutta la sua portata. Chiediamo alla Vergine questo dono. Sia lodato Gesù Cristo.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ascolta con bontà, Signore, le nostre preghiere, accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. Dio che di chiara luce tessi la trama al giorno, accogli il nostro canto nella quiete del vespro. Non si offuschi la mente nella notte del male, ma rispecchi serena la luce del tuo volto. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra.

0: spedita alla battaglia.
1: Mia grazia e mia fortezza, il mio rifugio e mia liberazione, il mio scudo in cui confido, colui che mi ha sospesa i popoli.
0: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi, un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Stendi dall'alto la tua mano, scampami, salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
1: La loro bocca dice menzogne, e alzando la testa giurano spasso.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e sempre, nei secoli e secoli.
0: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa a 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo. I nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del Tempio.
1: I nostri granai siano pieni, tra pochi nel futuro di specie.
0: Siano migliaia i nostri greggi, miriadi nelle nostre campagne, siano carichi i nostri buoi.
1: Nessuna greggia, nessuna incursione, nessun genito nelle nostre case.
0: Beato il popolo che possiede questi beni, beato il popolo il cui Dio è il Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato il popolo che ha Dio per Signore. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, tempo di giudicare i morti. Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
2: Rimanete fondati e fermi nella fede, e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, manco di nulla. Non manco di nulla. Signore, il mio pastore, non manco di nulla. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Generazione in generazione, la sua misericordia si stende su
0: ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni. Glorifichiamo il Cristo, luce dei popoli, gioia di tutti i viventi, e acclamiamo. Illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità. Dimentica le nostre iniquità. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità per la gloria del tuo nome. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace. Prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno nel tuo regno, per Cristo.

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

0: ringraziato in ogni momento.
1: Gesù vivo, santissimo, divinissimo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era